non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella viola, quell'aria brillante. Non ti avrai.